都飲到咁上下，望下隻表啊，就嚟冇尾班車啦，準備起身。你哋拉住我話我飲唔夠，好似想同我死過。你哋唔明我幾真搭 N259， 而家唔走，飛的都至少兩嚿，要平就要落旺角轉小巴走。但係呢啲嘢我點會講出口啊？喂啊，唔係啊，喂，真係要走啦。唔係啊，喂啊，真係要走啦。喂，喂啊，唔係啊，喂，真係要走啦。唔係啊，喂啊，真係要走啦。喂，係係兄弟咁。点啊？唔好玩，唔系好玩，但都系要走噶。唔系，你听我讲，听我讲，真系要走啦。要走就要走，要够胆讲出口，要走就要走。

我冲落楼走嘅时候有少少内疚，系咪扫咗佢哋兴？系咪太不近人情？开始反省，我好似有啲明 ，party 冇咗我冇咁分，就系留住我嘅原因。啊，其实大家高兴先系最紧要，我应该翻去陪佢哋到听朝。喂，系啊，我翻嚟啦。系啊，喂，有冇挂住我啊？喂，系啊，我哋饮杯先啦。吓，咩话？你话转头先啊？吓，佢哋头先唔系系咁留住我嘅咩？点解而家个个醉晒，冇人理我嘅？